0: con los fucking
1: sex. A diario, Mix Radio.
2: Wow, wow. Ho bisogno di una stasua, a che vuole? Completo, candela. Yeah, yo, Gansa. Yeah. Mami, ho